0: suonava la prima canzone del Festival di Copenaghen?
1: La prima canzone, il mio primo successo, si chiamava Non ho l'età, non tengo età.
0: Cominciamo, entonces?
1: No tengo età.

0: suonare la prima canzone del Festival di Copenaghen?
1: La prima canzone, il mio primo successo, si chiamava Non ho l'età, non tengo età.

0: suonare la prima canzone del Festival di Copenaghen?
1: La prima canzone, il mio primo successo, si chiamava Non ho l'età, non tengo età.
0: ¿Comenzamos entonces?
1: No,
0: comenzamos.